0: Na kupatia password usijali.
1: Unaweza sikiza Ghetto Radio kwa TV via Pam. Ghetto Radio.
2: Na wewe hawakuwezi.

0: leggeri, leggeri.
1: Le scagliotte.
2: Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore.